0: La strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del bel tempo su tutta la Campania. L'alta pressione infatti dominerà la scena meteorologica, garantendo una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, dove i cieli saranno sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Clima estivo su tutta la regione con temperature massime diurne in generale comprese fra i 24 e i 30 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: inaspettito nei confronti dell'allenatore,
1: messo
0: che poi
1: di traverso, esatto. Messo proprio di traverso, per la stazza oltre che per il carattere, avere un Ibrahimovic di traverso è un bel problema, ma speriamo che il buon senso possa avere la meglio in questa situazione, anche perché il Napoli non può attendere più di tanto, credo che al massimo 7-10 giorni, poi dovrà capire effettivamente se questa situazione si potrà sbloccare. Onestamente credo sia una questione di principio che non fa del bene a nessuno, in casa Milan soprattutto, perché se veramente, come si dice, Ibrahimovic voglia al momento andare avanti con questo muro contro muro con Massimiliano Allegri, significherebbe per il Milan prendere un nuovo allenatore, innanzitutto rifare parte della società che in questo momento non c'è,
0: sì,
1: perché sappiamo come ci siano state tutta una serie di esoneri e dimissioni in seno alla società rossonera, e tenere a stipendio due allenatori, uno Massimiliano Allegri, che poi resterebbe fermo di fatto per tutta la prossima stagione, e poi il nuovo allenatore del Milan. Quindi
0: una situazione che peserebbe. Nel frattempo però Massimiliano Allegri non se ne sta con le mani in mano, perché i contatti con Giovanni Manna sono quotidiani, sì, stanno lavorando sul mercato, ci sono tanti nomi che piacciono al Napoli, ci sono anche tanti calciatori che rientreranno dai prestiti e che saranno valutati poi dall'allenatore proprio nel corso dei ritiri, tra questi Marianucci, Rafa Marin e ti dico anche Lorenzo Lucca, un calciatore che piace tanto al tecnico.
1: Eh sì, una situazione da monitorare con grandissima attenzione, però bisognerà fare i vari passi, i vari step in maniera, diciamo così, consecutiva. Prima fare in modo che Allegri possa liberarsi dal Milan
0: e
1: essere ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli, poi naturalmente continuare con questi contatti che evidentemente ci sono tra Manna e Massimiliano Allegri. Siamo pronti per cominciare la nostra rassegna stampa, prima però ricordiamo anche i contatti per appunto interagire con noi, sia attraverso WhatsApp ma anche attraverso la linea diretta, perché anche in questa domenica ci sarà il filo diretto.
0: Esatto, i soliti orari 10.50, 11.50 e 12.50, lo 081 546 6873, mentre i messaggi WhatsApp li leggeremo nel corso ovviamente della diretta al 342 00 00 100.
1: Partiamo con la nostra rassegna stampa e partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che in taglio alto presenta due interviste molto interessanti. La prima, Bobo Vieri, che parla di lotta scudetto e dichiara: scudetto è Kivu Max per il tricolore, Vlahovic era da tenere. Il riferimento naturalmente all'attaccante della Juventus che ha interrotto qualche giorno fa i discorsi con la Juventus per il rinnovo di contratto. Altra intervista invece fatta a Deschamps, e naturalmente legata al mondiale che sta per partire, mondiale vi spiego, la mia Francia da titolo. In primo piano due sport che in questo momento hanno un'attenzione mediatica particolarmente alta in attesa appunto dell'inizio del mondiale. Si tratta del tennis e del GP di Monaco, ore 15 da Parigi a Monte Carlo per fare la storia. Che forza ragazzi, Cobolli che sarà protagonista ai Roland Garros, Zverev favorito in finale, ma l'italiano un sogno 50 anni dopo Panatta. E poi per quanto riguarda invece Antonelli, Gran Premio di Monaco, giro alla Senna e pole record, Kimi ha dichiarato: ora mi guarderò le spalle. Ferrari invece in seconda fila. Relativamente al calcio, in taglio basso, spazio alla nazionale italiana che, come vi dicevo in precedenza, sarà protagonista in amichevole questa sera in Grecia, la nazionale di Baldini. Baldini vota Conte e l'under 17 con il Belgio si gioca l'europeo in finale. Si parla anche di Milan, Dubi, Magnan, Solé vicino all'Inter, Sorlot, Fretta, Juventus. Queste le tre tematiche di mercato che interessano Milan, Inter e Juventus. Dalla Gazzetta dello Sport, dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, ci spostiamo su quella del Corriere, sempre dello Sport. Il nostro orgoglio, Big Italy, questo è il titolo del Corriere relativamente a tennis e moto, domenica spaziale tra Formula 1, appunto tennis e moto, tutti con Kimi, Cobolli e Bezzecchi. Antonelli in polla, Monte Carlo cerca il quinto trionfo consecutivo alle ore 15, Flavio sfida Zverev alle ore 15, può vincere il Roland Garros dopo Panatta alle 14. Infine Marco sogna in Ungheria con l'Aprilia, parte in seconda fila. Relativamente al mercato, anche su

0: sul Corriere dello Sport si parla di questa trattativa tra la Juventus e Sorloth, accordo trovato, ingaggio da 4 milioni di euro. Solé, scatto Inter, si parla anche della formula, ovvero un prestito con obbligo di riscatto. Relativamente al Napoli si ritorna a parlare della possibile trattativa che in questo momento è bloccata proprio da Aurelio De Laurentiis con Matt Rizzetta per la vendita della società azzurra. Napoli-Rizzetta esce allo scoperto, il piano per il club. Questo quanto si scrive in prima pagina sul Corriere dello Sport relativamente a questa vicenda. E poi per quanto riguarda l'Italia, questa sera di scena in Grecia alle ore 21, Baldini due novità che sono Hanor e Ekator. Ti faccio una domanda relativamente alla nazionale italiana. Si parla appunto di una nuova rinascita, in verità se ne parla già da un bel po' di anni a questa parte, però in attesa dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, credi che Baldini possa avere qualche chance di essere confermato? Perché quantomeno dal punto di vista dell'opinione pubblica
1: sì,
0: è un allenatore che ha avuto un certo riscontro positivo nei tifosi italiani.
1: Ha avuto un certo riscontro positivo, mi piace anche il suo approccio, abbiamo ascoltato le sue parole in conferenza, lui crede molto nei giovani, è anche un motivatore, no? Nei confronti della squadra. Mi sono piaciute le sue affermazioni, i ragazzi fanno gruppo all'esterno, mostrano comunque di valere tanto anche in campo, io gli ho detto di esprimersi al meglio, quindi di essere liberi di giocare. Ecco, sì, mi piace come allenatore. Ti dico che tra l'altro anche l'altro giorno c'è stato un evento a Frosinone,
0: sì,
1: c'è stato Serse Cosmi che si è proprio sbilanciato in merito a questo argomento e anche lui, ecco, ha detto sì, secondo me è il profilo ideale, quindi chissà, vedremo.
0: Staremo a vedere anche dopo l'elezione del presidente della FIGC che sarà poi decisivo per nominare il nuovo CT. Passiamo adesso alla prima pagina di Tutto Sport. Sei un mito in taglio alto, fenomenale Kimi, storica pole a Monte Carlo, quindi si parte dalla Formula 1, beffato Verstappen all'ultimo giro, a 19 anni Antonelli diventa il più giovane di sempre a partire davanti a tutti nel Principato di Monaco. Delusione Ferrari, Hamilton terzo, Leclerc quarto, il via alle ore 15. In primo piano intervista di Tutto Sport ad Alessandro Del Piero: Juve, per te ci sarò sempre, è un amore senza fine, i tifosi mi sognano presidente, la sento come responsabilità, però ho troppo rispetto per chi c'è adesso, situazione dura ma niente disfattismo. Relativamente al portiere, questa è una notizia di mercato di Tutto Sport, il Dibu Martinez apre a un possibile arrivo alla Juventus, il nodo però resta all'ingaggio, proposto Pickford ai bianconeri. In attacco invece ipotesi Gudmundsson, la verità relativamente all'interruzione delle trattative per il rinnovo di Vlahovic. Giovane Italia, sei una risorsa, questa è una parte della conferenza stampa, una frase della conferenza stampa estratta da Tutto Sport per la sfida di stasera degli azzurri contro la Grecia. Il CT Baldini ad interim ha anche aggiunto: per rinascere bisogna allenarsi di più. Ecco, e qui poi ha fatto anche un passaggio su Antonio Conte dicendo: lui vince perché ha una metodologia molto chiara e i risultati ottenuti testimoniano proprio questo. Quindi un aspetto che è stato criticato da buona parte della tifoseria napoletana, ovvero gli allenamenti particolarmente duri, viene sottolineato in maniera positiva da parte del CT della nazionale italiana.
1: Ma sì, anche perché gli azzurri, e parlo del Napoli, li abbiamo visti all'arrivo proprio di Antonio Conte. Io ricordo benissimo gli allenamenti, i primi allenamenti in ritiro, loro venivano da una stagione disastrosa,
0: sì, sì,
1: quindi anche con allenamenti sicuramente differenti rispetto a quelli del mister, ed erano stremati all'inizio, quindi non erano proprio allenati, no? sotto questo punto di vista. Sicuramente adesso hanno una condizione totalmente differente. Poi in realtà io credo che in tanti abbiano criticato gli allenamenti di Antonio Conte per i tantissimi infortuni che abbiamo visto durante la stagione, quindi molti pensano che i tanti infortuni siano in realtà una conseguenza del lavoro pesantissimo del mister.
0: Passiamo adesso al Torino, prima di chiudere la rassegna stampa di Tutto Sport. Toro incontro con Gilardino, Aquilani invece pronto ad andare al Sassuolo, Abate riflette, l'ex tecnico del Pisa si aggiunge alla lista con Di Francesco. Prima pagina del Mattino, vogliamo il Napoli ma Dela non vende, questo il virgolettato da parte di Matt Rizzetta, offerta del patron del Napoli Basket, secco del presidente azzurro, quindi trattativa che di fatto in questo momento non decolla, anzi è stata interrotta proprio da Aurelio De Laurentiis. Andando all'interno delle pagine del Mattino c'è anche un approfondimento sulla situazione Allegri-Napoli. Allegri-Napoli, Aurelio De Laurentiis chiama Scaroni, rassicurazione sulla risoluzione con il Milan. È solo questione di tempo, questo quanto si legge all'interno del Mattino. Dal Mattino, sempre andando nelle pagine interne, passiamo alla Gazzetta dello Sport che parla di mercato e fa riferimento a Ghila, il difensore spagnolo della Lazio, il preferito di Allegri. Lo spagnolo ha già dato l'ok da un bel po' di tempo a questa parte, nonostante il Napoli possa già contare su un reparto difensivo di alto livello, questo quanto si legge all'interno della Gazzetta. Con Beukema, Buongiorno, Rachmani, rientranti Rafa Marin e Marianucci, il club ritiene necessario aggiungere un ulteriore profilo di spessore internazionale e Ghila risponde perfettamente all'identikit ricercato. Esperienza in Serie A, personalità, leadership e margini di crescita ancora importanti. Effettivamente dei difensori della nostra Serie A, Ghila è uno di quelli che si è messo maggiormente in evidenza, no?
1: Sì, si è messo maggiormente in evidenza. Lui ha detto, come hai letto, sì al Napoli. C'è solo un problema, che Lotito chiede tra i 30 e i 35 milioni. Perché
0: il
1: c'è
0: motivo
1: una
0: qual è? Esatto.
1: Esatto, perché c'è una percentuale, il 50% dovrebbe essere che andrebbe nelle casse del Real Madrid e il Napoli è disposto ad andare non oltre i 25 milioni. Quindi c'è, diciamo, questa difficoltà.
0: È una ulteriore difficoltà relativamente a un discorso di mercato legato al Napoli. Anche nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla di Matt Rizzetta, contatti iniziati 6 mesi fa, il pool USA e il progetto, quindi si va ad analizzare coloro che hanno provato ad imbastire una trattativa con Aurelio De Laurentiis per l'acquisizione del club, ma lo ribadiamo, al momento De Laurentiis non vuole assolutamente saperne nulla di cedere il Napoli. Siamo pronti ad ascoltare un estratto con le dichiarazioni di Pisilli pronunciate ieri in conferenza stampa alla vigilia del match che attende l'Italia di Baldini questa sera in amichevole, ricordiamo ancora una volta, alle ore 21 in trasferta in Grecia. Pisilli.
2: Un tuo compagno giovane e gli abbiamo chiesto del vostro rapporto con il mister Baldini e gli abbiamo chiesto dei messaggi motivazionali che vi fa vedere anche il mister. Una cosa che mi ha colpito è che lui definisce il campo come una chiesa, dovrebbe essere la vostra chiesa. Ci parli un po' dell'approccio che ha lui a livello di comunicazione con voi?
3: Beh, il mister penso lo conoscete pure voi, è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto, molto profondi, quindi ci trasmette tutti i suoi valori e questa è una cosa molto bella, perché poi spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio in un certo senso e penso che poi sta un po' a noi recepire questi discorsi, perché se ti entrano veramente nel cuore e nella testa poi ti trasmette tanti valori sia calcistici ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella. Sì, lui ci dice che il campo della nostra chiesa è inteso come che abbiamo quelle due ore e mezza di allenamento quotidiano in cui dobbiamo stare al 100% concentrati, perché magari in altri lavori diciamo gli orari sono più lunghi, mentre per un calciatore non ti puoi allenare più di due ore e mezza perché sarebbe deleterio. Quindi lui intende che per quelle due ore e mezza dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo e lasciare da parte tutto il resto, perché in quelle due ore passa il nostro miglioramento come calciatori, come uomini e come un po' tutto.
4: Daniele Fortuna, Radio Rai.
5: Ciao, due cose. Bosnia, la tua impressione, quello che è successo, quello che ricordi, se hai già metabolizzato, insomma anche la reazione degli altri, un tuo ricordo. La seconda cosa, l'altra sera in Lussemburgo, tu e Pio Esposito sembravate molto più avanti come personalità rispetto agli altri. Quello che voglio dire è che quando uno comincia a giocare, a fare esperienze nelle coppe, in campionato, ad avere minuti, poi la differenza in campo si vede come carattere e come personalità. Qual è la tua sensazione? Quello che voglio dire, cioè l'invito è: fate giocare questi ragazzi più giovani, perché sennò non acquisiranno mai questa consapevolezza.
3: Allora, per quanto riguarda la Bosnia, penso quello che è successo è agli occhi di tutti, è una grandissima delusione. La reazione ovviamente è stata uguale per tutti, eravamo tutti molto delusi perché ci tenevamo tutti a giocare il mondiale quest'estate, e purtroppo è andata così, ma penso che comunque dentro al campo abbiamo dato tutto quello che avevamo. Poi ci sono stati una serie di episodi, le partite vanno, ogni partita è a sé, diciamo. Quella è stata una partita complicata per più cose, però la squadra era al 100% focalizzata sull'obiettivo di andare al mondiale. Per quanto riguarda la seconda domanda, penso Pio è un grandissimo giocatore, quest'anno ha fatto un grandissimo anno, ma penso che qua ci sono veramente tanti, tanti grandi giocatori. Ci può stare magari all'inizio un po' di emozione, un po' di tensione, ma penso che la squadra si sia comportata bene, abbiamo rotto il ghiaccio dopo qualche minuto e sì, quello che mi auguro e che spero è che ci sarà sempre più spazio per tanti giovani italiani, perché abbiamo dimostrato comunque, tanti hanno dimostrato che durante tutto quest'anno anche nei club di essere veramente grandi calciatori.
4: Marco Nosotti, Sky Sport.
6: Grazie. Buongiorno Nicolò. Due cose anch'io, perché allora, c'è una cosa che mi ha colpito, come questa vostra esperienza, no? Queste due partite abbia giudizi più disparati. C'è grande entusiasmo, evviva, ci sono i giovani, c'è coerenza, li mettono alla prova, ed è una bella prova. C'è chi invece dice, no, i giovani, questi qui, o ce l'hanno a morte comunque con quello che è l'Italia, perché ha fallito e ha deluso. O ti chiedo se è giusto questa divisione, se è giusto, se vi dà fastidio. A me ha colpito il fatto, mentre sono un entusiasta io dei giovani. Seconda cosa, ed è questo, io guardato il tuo cammino quest'anno, fino a un certo punto la partita, il campionato, lo guardavi dalla panchina, poi c'è uno switch, c'è qualcosa che succede a dicembre, non lo so, nel tuo rapporto con la Roma, nel tuo rapporto con il mister, hai dato più disponibilità, ti ha chiesto cose differenti. E dopo sei partita alla grande ovunque. E non so se è un'impressione che ho avuto da fuori. Grazie, scusa la lunghezza.
3: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, penso che la risposta sia nella domanda stessa, perché qualsiasi cosa fai, alla fine qualcuno avrà sempre da ridire, sia che giocano i giovani, sia che poi non giocano. Quindi bisogna stare tranquilli, lasciare perdere queste cose, non focalizzarsi sulle cose meno importanti. Noi ora siamo qui, abbiamo una grande occasione, è un onore per tutti stare qui e dobbiamo solo pensare a stare tranquilli e giocare, poi che sia nazionale maggiore, che sia under 21 non fa differenza, perché quando metti questa maglia è sempre un onore, al di là della categoria che stai rappresentando. Quindi se poi la gente ha da dire ma perché giocano i giovani, però non giocano i giovani, alla fine ognuno può dire quello che vuole e parlerà sempre il campo, perché nel calcio è così, quando poi hai l'occasione devi essere bravo a dimostrare il tuo valore.

0: sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta. Buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi Antonello Giannetti. Ciao Antonello, come stai?
2: Buongiorno e buona domenica anche da parte mia. Bene ragazzi, grazie sempre per l'invito, è sempre un grande piacere, lo sapete.
0: Grazie a te per averlo accolto. Partiamo dalla grana principale che in questo momento tiene un po' tutti sulle spine, ovvero Massimiliano Allegri che non riesce a liberarsi dal Milan. E di fatto al momento stiamo parlando di un muro contro muro in casa rossonera. Fa bene De Laurentiis a essere tranquillo, sereno e consapevole del fatto che prima o poi questa situazione si sbloccherà?
2: Ma io non lo so se è tranquillo e sereno, però credo che sono situazioni che poi alla fine conviene a tutti che si risolvano con un accordo transattivo, con una situazione tale che consenta al Milan di non dover effettuare un esborso importante e all'allenatore di rinunciare a qualcosa e di venire a lavorare immediatamente con il Napoli. Credo che sia quel tira e molla un po' che tante volte abbiamo visto nell'ambiente, ma poi credo che però poi sia utile e anche profittevole per entrambe le parti addivenire ad un accordo di buon senso e chiudere questa contesa, così poi insomma l'allenatore potrà dedicarsi completamente al Napoli. Poi come si dice, siamo sotto al cielo. Io nella vita ho imparato che mai dire mai, mai dire sempre, tutto può succedere, però insomma, mi sembra che ci voglia un po' di buona volontà, ecco, mettiamola così, da entrambe le parti per trovare una soluzione e chiudere questa partita.
1: Sì, intanto c'è un po' di preoccupazione anche perché lo aspettavamo già la scorsa settimana, no? Quando ne abbiamo parlato al telefono, Antonello, pensavamo che si trattasse di una questione di giorni, invece non è stato così, anche perché adesso Ibrahimovic si è indispettito, vuole insomma trattenerlo addirittura almeno fino a luglio, quindi è un po' questa la situazione che ci preoccupa, però sappiamo che l'allenatore nel frattempo sta avendo questi contatti quotidiani con Giovanni Manna proprio per iniziare a parlare di futuro, parlare di mercato. Pare che il futuro di Anguissà sia sempre più lontano dal Napoli e piace tanto, Allegri vorrebbe portare al Napoli il suo pupillo Adrien Rabiot.
2: Ecco, guarda, allora tu come ricorderai, tu anche Marcello, abbiamo parlato spesso, la mia idea è sempre stata quella di un ridimensionamento, diciamo un abbassamento dell'età media della squadra. È un ridimensionamento degli ingaggi, che non vuol dire diminuire il livello di competitività. È chiaro che Anguissà, come per me tanti altri giocatori, peraltro a scadenza l'anno prossimo, quindi anche in una situazione contrattuale che ovviamente impone poi delle scelte, no? O tieni un giocatore a scadenza e poi l'anno prossimo si libera a zero e quindi perderesti un eventuale introito che tu invece quest'anno puoi fare, o addirittura poi dovresti allungare ancora un contratto ad un giocatore, e non solo lui, non più giovanissimo. È una scelta sicuramente che la società dovrà ponderare bene. Io sarei dell'idea, diciamo, di far chiudere un po' un ciclo a tutti i giocatori che hanno dato secondo me tantissimo, tante gioie, tante emozioni, tante cose belle, però di ripartire sarebbe la mia idea. Ma mi pare che anche il presidente, tutto sommato, quando dice abbiamo ancora tanti giocatori, Napoli non è il PSG o il Bayern, oppure dice in una domanda, dice sì, insomma le plusvalenze sono importanti, quindi mi pare che ci sia un po' una volontà di ritornare al Napoli di qualche anno fa, no? Quel Napoli che andava a prendere giocatori giovani ma forti, che potevano darti nell'immediato importante riscontro da un punto di vista sportivo, ma poi in un futuro successivo potevano anche darti quegli introiti importanti per una società come il Napoli, per potersi poi mantenere sempre solide e forte. Quindi io sarei dell'idea di abbassare un po' il livello medio dell'età e quindi anche anche a malincuore magari a rinunciare a qualche giocatore importante, ma ritorno sempre alle parole del presidente, in giro per il mondo ci sono tantissimi giocatori, ecco, poi il Napoli eventualmente deve essere bravo, su questo non ho dubbi che lo è, ad individuarli ed a saperli prendere prima dei concorrenti.
0: Ecco, ma secondo te uno come Massimiliano Allegri, consapevole di questo ritorno seppur in parte alla politica del Napoli che ha permesso a questo club di restare competitivo per tanti anni, per farla breve, quella delle plusvalenze, appunto. Nell'ottica, guarda, De Bruyne Lukaku, come si inserisce l'Allegri pensiero secondo te?
2: Guarda, io De Bruyne e Lukaku sono due giocatori, sicuramente non ne discutiamo la qualità, ma hanno due ingaggi che sono due ingaggi pesantissimi nell'economia del budget complessivo. Allegri è un allenatore che ha due grandi qualità, al di là di tutte le altre qualità che noi conosciamo e che non ovviamente evito di rimarcare, ma sicuramente due sono molto importanti che a me piacciono tantissimo e che sono mancate, secondo me, ne abbiamo parlato anche altre volte: la gestione della rosa nella sua interezza, cioè Allegri fa giocare tutti e Allegri fa giocare anche tanto giovani. Ricordiamo gli anni alla Juve, gli ultimi anni alla Juve.
0: Il secondo ciclo alla Juventus ha lanciato Miretti, ha lanciato Sulé, ha lanciato tanti ragazzi della Next Gen.
2: Quest'anno al Milan qualche altro ragazzo interessante l'abbiamo visto, come Bartesaghi, per esempio. C'è un allenatore che non disdegna i giovani, che fa giocare tutti, che ha una grande gestione della rosa. Quindi da questo punto di vista è anche un allenatore che mi piace definire anche aziendalista, nel senso che è un allenatore che sa far sviluppare bene il materiale che ha a disposizione. Quindi da questo punto di vista, per rispondere alla tua domanda, dico sì, io sono tranquillo da questo punto di vista con il mister Allegri, perché credo che anche questo è stato un altro focus sul quale il presidente ha puntato molto: la gestione della rosa, i cambi, le sostituzioni. Quante volte ne abbiamo parlato nel corso di quest'anno, certo, della gestione delle rotazioni, delle sostituzioni che il Napoli spesso non faceva o faceva negli ultimi minuti, e vedi che poi erano valutazioni che facevamo, che tutto sommato hanno trovato anche un po' di riscontro nelle parole del presidente, no? Quando ha parlato, ha fatto capire che lui piace, insomma, se ti prendi i giocatori, proprio i giocatori li fa giocare, se no che li compra a fare?
1: E infatti Allegri ha detto che in ritiro vorrà anche valutare e poi appunto giudicare proprio alcuni calciatori che non sono stati, diciamo, non solo che sono stati presi poco in considerazione in questa stagione, che non hanno neanche avuto la possibilità, diciamo, di esprimersi al meglio. Parlo sia di Marianucci che di Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca, tra l'altro, piace tanto ad Allegri.
2: Ma se tu ti ricorderai che su Lorenzo Lucca io ho sempre detto che, al di là di quella che potevano essere dei problemi, diciamo, di carattere ambientale, diciamo così, però dal punto di vista tattico, se io chiedo a Lorenzo Lucca di fare il Lukaku della situazione, cioè di fargli prendere palla a metà campo, di far salire la squadra, poi magari di correre dentro l'area di rigore, non è quel giocatore là. Lorenzo Lucca è un giocatore che deve essere servito con tanti traversoni dal fondo soprattutto, quindi non con l'esterno che rientra per cercare l'1-2 e la triangolazione, ma piuttosto con un esterno che va sul fondo e mette dentro tanti traversoni. E Lorenzo Lucca è uno dei gol in questo modo di attaccare, secondo me li fa. Poi certamente sappiamo tutti che non è Cavani, non è Higuain, non è Højlund, però è un giocatore che secondo me
1: deve essere valorizzato per le sue caratteristiche.
2: Bravissima, mi hai tolto le parole di bocca. Deve essere sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche. E secondo il mio modestissimo e sommesso parere, non credo che noi a Napoli l'abbiamo sfruttato in questo modo qua. Perché farlo arrivare a centrocampo per far salire la squadra e non mettere tanti cross in mezzo all'area, secondo me non è stato valorizzato al meglio. Al netto di tutte quelle che possono essere state altre problematiche, nelle quali naturalmente non entro. Però dico, se noi questo giocatore, che è 2 metri, quindi è un giocatore molto importante, noi lo sfruttiamo bene, probabilmente anche tante partite con squadre medio-piccole che hanno avuto un baricentro bassissimo contro di noi, forse si poteva sfruttare meglio questo attaccante, dargli più spazio, più minutaggio, che poi è difficile per un giocatore giocare 3, 4, 5 minuti, 10 minuti e dare quella dimostrazione di grande forza, di grande qualità. Cioè, non tutti i giocatori sono bravissimi, quasi nessuno.
1: E poi proprio durante i ritiri dell'anno scorso Lorenzo Lucca aveva dato un'impressione positiva.
2: Mi piace tantissimo e non solo a me. Cioè, perciò dico, probabilmente anche Lucca è un giocatore che è sfruttato in maniera diversa, dandogli più minutaggio, dandogli più fiducia, probabilmente può avere un riscontro diverso. Cioè, vediamolo prima di... Io questo dico, secondo me noi Lucca non l'abbiamo proprio visto per quelle che sono le sue caratteristiche. Lucca, come anche, vorrei dire, anche Beukema, anche Lang è un attaccante, però l'attaccante poi sì, lui non ha fatto, non ha, probabilmente anche lui non ha dimostrato questa grande qualità, però facciamo di fare magari più l'esterno offensivo e meno preoccupazione per una fase di non possesso. Cioè, io, perciò mi fa piacere se Allegri li valuterà in ritiro. Poi dopo è chiaro che se non verranno ritenuti utili al progetto è giusto che il Napoli poi faccia altre scelte, però magari vederli un po' più inseriti in un contesto che possa esaltarne le qualità per le quali sono stati presi, per le quali il Napoli ha fatto degli investimenti molto corposi, non dimentichiamo.
1: Sì.
0: Dall'attacco passerei al centrocampo, perché anche qui ci sono un po' di nodi da sciogliere, in primis quelli relativi a Lobotka e Anghissà. Se dovessi scegliere di fare un sacrificio tra virgolette economico e anche da un punto di vista tattico, quale dei due sacrificheresti?
2: Guarda, io li sacrificherei entrambi, ti dico la verità, perché per Lobotka vale lo stesso discorso che per Zambo, anche lui è scadenza l'anno prossimo ed è un centrocampista che sicuramente nella fase di non possesso è tra i migliori, però nella fase poi di costruzione, un giocatore che non tira mai in porta, che non fa gol, giocatore che il lancio lungo lo fa con grande fatica, e allora lì in quella zona di campo, se il Napoli dovesse giocare ancora in quel modo, a me piacerebbe un giocatore con una qualità diversa, con una visione di gioco più ampia, un giocatore anche De Bruyne per intenderci in quella posizione, se però davanti c'è delle grandi bocche da fuoco, anche un giocatore che ha quella qualità nel passaggio in uscita o nella possibilità di fare il lancio di 20, 30 metri, 40 metri e di ribaltare velocemente l'azione, non mi dispiace. Però sono due giocatori che secondo me, arrivati ad un anno dalla scadenza contrattuale, secondo me potrebbero anche andare e orientarsi su profili, diciamo, anche più giovani con caratteristiche anche magari similari. Però io, diciamo, per entrambi non mi strapperei i capelli se il Napoli dovesse fare la scelta di lasciarli andare tutti e due, a patto naturalmente che ne arrivino due giocatori, due centrocampisti di uguale qualità, di uguale
0: a meno che Allegri non decida di arretrare De Bruyne al posto di Lobotka.
2: Esatto, a meno che Rabiot poi se arrivasse Rabiot, per me Rabiot è un giocatore clamoroso, fortissimo, un giocatore che fa gol, un giocatore che si inserisce, un giocatore che tira dalla distanza. È un giocatore, lasciami dire, che c'ha anche quella, tra virgolette, cattiveria agonistica che in partite in partite significative ha la sua valenza.
1: È stato uno dei punti di riferimento anche di questo Milan.
2: Io lo porterei, mi piacerebbe tantissimo vederlo a Napoli, un giocatore fortissimo, non c'è dubbio alcuno.
1: Beh sì, sicuramente di altissimo valore. Ti faccio una domanda simile invece sui portieri, perché non è scontata la permanenza di Milinkovic-Savic, uno dei tra i due, quindi tra lui e Meret, potrebbe lasciare il Napoli proprio per una questione di casse. Tra l'altro al club piace tantissimo Matej Kovar, calciatore portiere del PSV. Tu chi terresti tra i due? E poi ti chiedo se pensi che con Allegri ci possa essere un'alternanza tra i portieri.
2: Guarda Susi, grazie per la domanda, anche questa molto bella. Allora, io penso che il Napoli, Meret e Milinkovic sono due buoni portieri con caratteristiche diverse, ma credo che il Napoli debba prendere un primo portiere più forte. Il portiere ti deve dare in dote quei 6, 7 punti, 8 punti a stagione. E entrambi questi due portieri secondo me non riescono a dare questo contributo significativo, quindi io mi orienterei su un primo portiere che deve fare il titolare senza alcun dubbio, cioè un portiere nettamente più forte di tutti e due. Poi è chiaro che la valutazione del secondo portiere, tra virgolette secondo, perché una squadra come il Napoli deve avere due portieri comunque all'altezza, perché se uno dei due poi un infortunio, un raffreddore, una squalifica, devi avere comunque due portieri di grande livello. Non lo so se Meret accetterebbe un altro anno diciamo da co-titolare, mettiamola così.
1: Sì.
2: Milinkovic, devo dire, non mi ha convinto tantissimo quest'anno, onestamente. Mi aspettavo di più da lui e anche da Alex. Probabilmente l'alternanza non ha fatto bene a nessuno dei due, però io spero, credo che Napoli prenderà un primo portiere titolare e poi inevitabilmente il mister dovrà fare una valutazione su chi lo affiancherà, anche rispetto a quella che poi è la volontà dei giocatori eventualmente di restare e quindi di giocarsi tra virgolette il posto, oppure di scegliere di fare un'esperienza diversa dove magari potrà prendere una titolarità in un altro club.
0: Antonello, grazie mille per essere stato con noi, ti auguro buona domenica.
1: Ciao Antonello, grazie, buona domenica.
2: Ciao Susi, ciao Marcello.
0: Cara Susi, sta per concludersi la prima ora di questo appuntamento domenicale con Sunday Sport, però dopo la pubblicità filo diretto, quindi spazio agli ascoltatori.
1: Esatto, al numero 081 546 6873.
0: Ci fermiamo, pubblicità.

0: giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Siamo tornati in diretta, buona domenica da Marcello Calvano.
5: E buona domenica da Susi Fiorillo.
4: Prima parte di questa puntata con Sunday Sport che concludiamo con il filo diretto. Allora andiamo immediatamente al telefono, c'è Salvatore con noi. Ciao Salvatore.
5: Ciao Salvatore,
6: buongiorno.
5: Buongiorno
6: Marcello, buongiorno.
5: Ciao.
6: Susi.
5: Ciao.
6: Salvatore da Trieste. Ciao. Niente, io ascoltavo adesso l'ultimo ospite vostro, là, sì, che parlava di tra i due portieri, no?
5: Sì.
6: Panneret e Milinkovic-Savic. Io non sono assolutamente d'accordo in quanto Meret negli anni degli scudetti ci ha consentito quei 5, 6 punti, 7 punti che lui parlava, ce li ha garantiti Meret parando dei rigori e ci ha fatto vincere due scudetti. Per me Meret è il portiere che Napoli deve dargli fiducia e dargli le chiavi della porta. Milinkovic-Savic per quanto possa essere bravo, ma Meret nei pali in Italia credo non lo supera nessuno. Per me è il miglior portiere che abbiamo in Italia ed averlo a Napoli è una fortuna. Milinkovic-Savic onestamente non mi fa impazzire.
4: Quindi tu saresti per tenere Meret e prendere un secondo, prendere un secondo di pari livello per eventualmente, non dico senza, dare la possibilità ad Allegri di fare l'alternanza, oppure un secondo, un giovane da far crescere?
6: Marcello, scusami, l'alternanza come è sempre esistita nel calcio come secondo portiere, non l'alternanza a settimana, una settimana uno e una settimana l'altro, perché il portiere come se ci mi può d'accordo o meno, il portiere ha un ruolo fondamentale, ha bisogno di continuità rispetto a un attaccante, rispetto a un difensore, rispetto, il portiere deve essere concentrato 90 minuti perché al 91esimo gli può arrivare il pallone e deve salvare la partita, quindi il portiere per me deve essere uno e deve essere titolare. L'altro può un po' secondarlo durante la Coppa Italia, a sprazzi, può durante qualche infortunio, ma il portiere titolare per il campionato e per il numero uno deve essere secondo me il titolare fisso, il secondo si deve alternare a secondo delle esigenze della squadra, ma il portiere deve essere uno come è sempre stato e come lo è anche negli altri club.
5: C'è da dire però che in questa stagione un po' sfortunata Meret è stato fuori più o meno 18 partite per infortunio.
4: Sì,
6: ho capito, ma purtroppo quello succede. Però se è arrivato Milinkovic-Savic anche all'inizio dell'anno, quindi già c'era questa competizione all'inizio dell'anno, si sapeva che tra di loro c'era una gara ogni partita, quindi si era già messo in come si può dire in ballo la loro
5: titolarità.
4: Certo.
6: Esatto, quindi per me Meret resta il portiere numero uno dell'anno e spero che il Napoli gli dà la fiducia. Poi riguardo a Rabiot, magari viene Rabiot perché è un giocatore secondo me fortissimo ancora, può dare ancora tanto. Niente, bisogna dirsi, speriamo che il presidente tenga duro ancora qualche anno, perché avere un presidente con nome e cognome è un privilegio in questo mondo, in questo calcio.
4: Soprattutto in Italia ultimamente, sì, dobbiamo dire che i fondi tranne l'Inter, da quando è arrivato Marotta particolarmente, non hanno avuto risultati così importanti nel nostro campionato. E stando appunto anche ai fatti, effettivamente fin quando De Laurentiis avrà voglia e forza per restare al comando del Napoli, io mi tengo tutta la vita De Laurentiis.
6: Esatto, abbiamo un nome e cognome, un presidente. Vedi la Roma o il Milan, non si sa mai chi è un presidente, chi comanda e chi non comanda, c'è sempre una
4: l'alone di mistero, certo, è vero, questo è vero. Grazie Salvatore.
6: Buona giornata.
5: Ciao Salvatore, ciao. Andiamo ancora al telefono velocissimo. Ciao Raffaele.
7: Ciao Susi, ciao Marcello. Ciao. Niente, allora velocissimo, sono d'accordissimo con il telespettatore di prima.
5: Sì.
7: Io come secondo prenderei Falcone del Lecce, lo metterei là tranquillo, gli aumenterei un po' lo stipendio, lui sarà tranquillo da secondo. Poi volevo dire una cosa per quanto riguarda il mister, io mi preoccuperei poco, nel senso che il presidente ci ha dato sempre dimostrazione che lui sa quello che fa. L'unica cosa che non mi piace è tanto che, specialmente da parte di tanti opinionisti e giornalisti, non ce l'ho con voi assolutamente, è che si torna sempre sul vecchio mister. Ormai se n'è andato. Qualsiasi partita che giocherà contro il Napoli, noi gli auguriamo le peggiori cose contro il Napoli.
4: Sportivamente parlando, naturalmente.
7: Sportivamente parlando, chiaramente. Se andrà in nazionale, io guarderemo le migliori cose, certo. Questo è quello che voglio dire. Però io non mi piacerebbe più.
5: Hai voltato pagina, adesso bisogna parlare, sì, di
4: ma come giusto che sia, ragazzi.
7: Grazie, ragazzi. Ciao ragazzi.
5: Ciao Raffaele.
4: Ciao Raffaele, grazie per aver chiamato. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100.
5: Sì, ci scrive un radioascoltatore che non si è firmato. Buongiorno, come si suol dire abbiamo fatto i conti senza l'oste. Se Ibra vuole veramente fare un dispetto al Napoli contro una diretta concorrente, siamo spacciati oppure c'è un piano B? Intanto Italiano è in Turchia. Buona giornata.
4: È vero, Italiano in Turchia, si è accasato al Beşiktaş e il Napoli in attesa di capire quando si sbloccherà questa situazione, perché in casa azzurra non hanno dubbi che si sbloccherà prima o poi. È normale che un margine di manovra deve essere assolutamente messo a disposizione del club azzurro qualora davvero il Milan dovesse fare quello che secondo me è un autogol clamoroso, cioè anteporre beghe personali o anche professionali a situazioni economiche di un certo rilievo, perché comunque Massimiliano Allegri al Milan senza l'ottenimento dalla Champions League dovrebbe percepire ancora per un anno 5 milioni di euro.
5: Sì.
4: E in un Milan che non mi sembra se la passi alla grande dal punto di vista economico, anteporre, come dicevo, delle beghe personali e professionali a questioni economiche mi sembra davvero un autogol incredibile. Allo stesso tempo, Massimiliano Allegri, da par suo, giustamente dice: io ho diritto ad una buona uscita nel momento in cui ricevo un esonero e non voglio rinunciare a quei soldi. Vedremo come andrà a finire questa situazione. Ci dobbiamo fermare perché tra pochissimo c'è innanzitutto un disco, poi le ultime notizie con Gianluca Miranda, al rientro la seconda ora di Sunday Sport.
5: Che abbiamo il disco?

0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. Non un incidente seguito da una rissa come sembrava in un primo momento, ma un tentativo di rapina ai danni di un 17enne. Quanto è accaduto stamattina poco prima delle 7 in via Cavalleggeri d'Aosta, nel quartiere fuori grotta. Secondo una prima ricostruzione ad opera dei carabinieri, alcuni sconosciuti a bordo di un SUV avrebbero tentato di rapinare il minorenne, che si trovava anche lui al volante di un'auto, nonostante l'età e quindi nonostante non avesse mai conseguito la patente. Entrambe le vetture provenivano dalla zona di Coroglio e procedevano verso l'incrocio con via Giacinto Desivo. Nel tentativo di fuggire, il 17enne avrebbe effettuato una manovra azzardata finendo contro alcune auto parcheggiate. Il ragazzo è rimasto incolume. Durante l'azione i rapinatori hanno anche esploso alcuni colpi d'arma da fuoco senza provocare feriti o danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. La strada è stata temporaneamente chiusa mentre le sirene e il fuggi-fuggi iniziale avevano fatto pensare a un grave incidente tra due auto seguito da una rissa. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Bagnoli al lavoro per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Un incidente ha provocato la chiusura temporanea dell'autostrada A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. L'impatto è avvenuto intorno alle 9.45 di oggi 7 giugno all'altezza del chilometro 56. Nel tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Chi viaggia verso Napoli deve uscire obbligatoriamente a Benevento. Il percorso alternativo consigliato prevede la SS7 in direzione Prato La Serra per poi proseguire verso Avellino e rientrare in autostrada da Avellino Est. Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nelle acque di Procida, dove un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri ha rischiato di affondare dopo aver imbarcato acqua a causa di una falla nello scafo. A bordo si trovavano 5 persone, tra cui 3 minori, tutte tratte in salvo dalla guardia costiera. L'emergenza è scattata intorno alle 15.20, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli è giunta una richiesta di soccorso. La direzione marittima di Napoli ha inviato sul posto la motovedetta CP807 dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia. Con l'arrivo di quest'ultima sono state avviate le operazioni di svuotamento dello scafo mediante una motopompa. La falla è stata individuata e temporaneamente contenuta, evitando così il rischio di affondamento dell'unità. La chiusura con lo sport, il calcio, servirà ancora un po' di pazienza per l'annuncio ufficiale di Allegri al Napoli. L'ex tecnico del Milan si libererà nei prossimi giorni dai rossoneri per poi unirsi al club di De Laurentiis. La nazionale italiana stasera, gli azzurri di Baldini torneranno in campo alle 21, sfideranno la Grecia in amichevole. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Siamo tornati nuovamente in diretta, cominciamo la seconda ora di Sunday Sport. Buona domenica da Marcello Calvano.
1: E buona domenica e ancora buongiorno da parte di Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi il collega Marco Lobasso. Ciao Marco.
1: Ciao Marco.
2: Buongiorno, buona mattinata a voi e naturalmente ai radioascoltatori.
0: Caro Marco, in casa Napoli, nell'attesa di vedere liberarsi Massimiliano Allegri dal Milan e accasarsi finalmente al Napoli, si parla già di mercato, ma secondo te qual è il reparto, tenendo conto di coloro che andranno via e anche dei rientri dai prestiti, dove il Napoli dovrà operare maggiormente in entrata e in uscita?
2: Ma è chiaro che in questa fase bisognerà assolutamente seguire i dettami del nuovo allenatore, no? Che sono stato ufficializzato. È evidente che Allegri è già al lavoro e sta sicuramente sentendo i senatori che rimarranno, per esempio Lobotka di cui si è parlato, e questo ovviamente è importante per capire poi il Napoli dove dovrà intervenire, diciamo, nei settori, perché nel momento in cui sembra evidente che Højlund sia l'attaccante al centro del discorso di un allenatore come Allegri, è chiaro che il settore attacco diventa un po' meno in prima linea rispetto magari al settore di arretrato e difesa, dove ovviamente quest'anno un po' di problemini ci sono stati. Evidentemente si parla molto, ecco, io credo che Allegri voglia sicuramente mettere a posto in primis, al netto delle conferme dei giocatori che lui vuole, come De Bruyne, naturalmente se ne è parlato tanto, vorrà mettere a posto il settore difensivo, cercando di assicurarsi una stabilità migliore di quella dell'anno scorso. Sappiamo che tra l'altro Juan Jesus non ci sarà, gli occhi puntati su Gila, il centrale della Lazio, sono importanti, perché Gila è esploso in Italia, è giovane e quindi c'ha tutto per poter continuare questa carriera a Napoli, e soprattutto è un ragazzo ambizioso e la Lazio onestamente a livello di ambizioni non ce ne ha tante. Il Napoli quest'anno farà la Champions, lotterà sicuramente tra le prime del campionato, e per il Gira potrebbe essere l'occasione della vita per poter

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Quante cose al mondo
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Legendary Dance.
3: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

prima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss, kiss, hey! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, hey! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: che ha aperto il nostro Super Bowl, una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podría llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Awards, ti gusta quest'artista?
1: Molto.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, Lo Tenías Callao.

0: musica de calidad.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il pari del fin di settimana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, è il verano. Siamo in agosto, julio e agosto si llena mucho di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar puntualmente ha portato dall'Italia, la famosa caffettiera, quella, quella storica,
0: la mocca napoletana.
1: Quindi vi faremo un caffè napoletano se venite direttamente sul nostro gabbiotto qui a Ocean Drive. Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 15
0: con Belé, con La Plena.

0: escasez.
1: Sí, es que siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente, attentamente, quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare, perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Peligro.
1: Uno squalo, oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare, perché qui sono attentissimi. I Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburon, no, nunca può essere una mujer.
1: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami, cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro
0: no,
1: che possiamo fare o no?
0: No, non teniamo il fisico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Karol G, Si Antes Te Hubiera Con

0: bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lasciata anche con ragazzo ultimamente.
0: Sí, sí. ¿Te
1: risulta?
0: Al Grammy Award.
1: ¿Y
0: no, la, no la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, sì, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un po' un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare, non si possono fare.
0: Ah, bueno, questi, compraselo.
1: Questi legali a Karol non si possono fare. Karol,
0: compraselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: No vamos con Manuel Turizo con questa nuova bachata, Por un Pendejo. No

thriller ci dà un momento latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui a Momento Latino.

0: i nostri amici che ascoltano come sempre Momento Latino, e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a l'una, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: Y nos vamos con la posición numero 12 con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes, Química.

0: è uno dei pezzi che comunque rimane sicuramente un tormentone storico. Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: E bueno, ancora una volta.
1: Non si sa se si è hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione di canzoni belle che funzionano.
1: En el momento justo. Come
0: non è che un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove. Assolutamente no. Sei d'accordo? Ragazzi, siete d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro. El,
0: el anche i nostri amici come si scrivono.
1: Il giochi tiene che essere, come si dice? Tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati al numero 10, dove troviamo ancora lui.

0: c'ha con il sotto pappagallo sulle spalle.
1: Tu sai che se, perché
0: sei latino, sei latino dentro.
1: O a chi hace calor. Gino, che te vas a tomar hoy?
0: Oggi no niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Ocean Drive si aspettano per offrirci questo. Quello lo paghiamo.
1: Sai che c'è molto barman italiano.
0: Ma sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, sì. Insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già ha passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincuorare, a soprattutto a darvi tantissimo colore il fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questo momento latino on the beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Carol Hay, con este rico merengue Papacito.

0: tante amiche che ascoltano un momento latino. Questa volta c'è la nostra amica Maria Esposito, che non è una ballerina, ma che ascolta un momento latino perché è appassionata solo unicamente di musica latina.
1: Y sigan escuchando el party del fin de semana con nosotros, Oscar y Gino, como siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 7, Belé, non tiene.

0: musica tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque siate, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino.
0: Con che nosotros le damos lo mejor en musica latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB, se volete ascoltarci tramite DAB potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6. Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su última producción.

0: e avremo il piacere di avere uno dei grandi artisti della musica urbana che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami, dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tu lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno, sí, di questo, sí, come, sí, se fosse un panino particolare.
1: Sì, sì, sì, come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il rey del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica sezione

0: Ahora y están llegando muchos mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, gracias por escucharnos. Siempre Latino. En sintonía con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4, dove troviamo

0: ballano e ascoltano un momento latino e seguono le nostre pagine. Insomma, veramente grazie ragazzi. Saludo. Per essere sempre con nosotros.
1: Saluto muy especial a la escuela Vamos Latino.
0: Vamos quasi alla fine di Momento Latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
1: junto a Nati Peluso con esta rica salsa, come en el idilio.

0: Bellissima questa salsa di Marc Anthony con Nati Peluso, Como en el Idilio.
1: Sì, sì, esta salió hace poco. Bellissima salsa.
0: Bellissima salsa, ma questa salsa ci porta chiaramente alla fine di Momento Latino, perché adesso che cosa facciamo? Dobbiamo ascoltare solo la nostra grandissima number one.
1: Hemos llegado a la cima con Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Baciata insieme al merengue, un mix tra merengue e baciata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
1: Sì, sì, a fine di giugno, luglio mi pare che stanno in Europa.
0: Termina qui Momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego!